Jonana we ke mwa di hlopa tse ke di ratang a holo Africa borwa mona. Ai Moby Dickson City Rains. Go ba palla yona ka otlolo wa hona mona ho 90.6. Pele o mono ka khutlela morao ka ba palla Black Box right on time. Dr. Albani ka pele ho mono a re otlela sing hallelujah. Ai. Bolella ke la bohlano nonyana ditula batho hutupe ile double HB ho ho be double HB ho be mo mamedi wa 90.6 FM stereo ke a dumedisa hape ibile ntse ko hopotsa hore mohala mehala ya rona idula ibuleile bakeng sa hao kana go tsohle nomorong ya noto tshelela pedi taro ne ne hlano hlano ne hlano ke noto tshelela pedi taro ne ne hlano hlano ne hlano mo ntho di etsa halante 90.6 FM stereo ke hona mo mo ikutlwelang o le lapeng teng jwalo ka se ke hlalositse mo mamedi hore ke labohlano o ka ntshwara ebile o hopola hore letsatsi lena la ka jeno ke letsatsi le le hore ba re ke le historical haholo ha e ba o hopola wa hopola hore ma America man ho laetsa halang nakong e fetileng ha ke ha America ene thulwa ka difofane tse pedi o hopola taba tsa teng hantle empa he ha e ba e le hore ke birthday ya hao ka jeno kapa hona le motho o motsebang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka tsatsi lena o ka nthomella molaetsa hana hana mona studio ke ke be ka o hanela monyetla o tshwanang le ono ke tlo fa ona wena o shape ntho tsa hao di tsamaye hantle di tsamaye le ha monate ka o otloloa hona hona mona ho 90.6 FM stereo jale mo mamedi ke tlabe ke o fa nako ko boleletse nako ke yona ke a bona o sontse o qadile ba mamedi ba romella melaetsa empa ho ha ona bothata re tla gotlela ho ona re tla kena ho ona mara ditaba tsona ke ditshwere re tletla bua ngwana mme o ska ba kgathatsa.